0: e buon pomeriggio a tutti voi. Anche quest'oggi ha inizio la nostra trasmissione, puntuali come degli orologi svizzeri, a modo tuo. In studio con noi quest'oggi abbiamo alla mia sinistra
1: Giovanni, prof. Petroni, buonasera a tutti.
0: Ah, ma alla destra invece c'è
2: un nome, Domenico.
1: Docente di lingue
2: e culture
0: astrogote più che altro. Bravo, allora quest'oggi ragazzi è una puntata mega galattica piena di novità, piena di...
2: Posso anticipare la prima?
0: Quale sarebbe, scusi?
2: Durante

0: Un'ora durerà 60 minuti.
1: Questa. Ah, è ok. Questa. Allora, la trasmissione durerà 60 minuti, però io prima di incominciare vorrei fare un bel saluto all'amica Rosalba che ci sta ascoltando dall'ufficio dove lavora.
0: Ciao,
1: a Torino.
0: Ciao Rosalba.
1: Senti che voce, Domenico, quando sente una voce, un nome femminile non capisce più niente.
2: No.
1: Allora, invece io passerei la linea al nostro Giovanni che ci dirà qual è lo scopo
2: di questa
1: trasmissione, lui che sa tutto.
2: Ricordiamo, è sempre uno scopo alto culturale, oltre, diciamo, la parte poi riservata al prof Fazzari.
1: Ma allora, se dobbiamo fare una distinzione del culturale, direi che quella è la parte migliore, quella più alta in assoluto.
2: Sì, quelle dove si raggiungono
0: è l'iperuranio del culturale, quello.
1: E cosa ha detto?
2: L'iperuranio, tu conosci questo termine?
1: No, ora vado su internet un attimino, cerco di capire che cos'è, perché se gli chiedo di spiegarlo a lui...
2: Come legge nelle lingue.
0: Ve lo dico poi in una lingua particolare.
1: Quale sarebbe questa lingua particolare?
2: Il copto.
0: Sono delle sorprese oggi.
1: Abbiamo delle mega sorprese. Va bene, ok.
2: Io direi, se sei d'accordo, direttore, di riprendere da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa.
1: Sì, perché...
2: Di riprendere da quella parola che... di quel dialetto che non abbiamo ancora rivelato, di cui non abbiamo ancora rivelato il significato, che era la parola Cotraru.
1: Ecco,
2: questa parola che, con cui ci eravamo lasciati, a cui vi invitiamo a provare, per cui vi invitiamo a provare a rispondere. Quindi io direi di partire già con il gioco, e nel frattempo volevo anche introdurvi al detto di quest'oggi, che è un detto che ha origini meridionali, quindi è un detto sempre legato al mondo.
1: Origini meridionali. Tu giochi in casa, Domenico.
2: Sempre legato al mondo contadino. Il detto è questo: non sputare in cielo che in faccia ti torna. È un detto che mi è arrivato da... Tra l'altro ci ha mandato anche un messaggio che è arrivato in questo momento, quindi se tu controlli, è arrivato in questo momento un messaggio di una nostra amica salentina che ci ha mandato la variante salentina di questo detto, di cui tra poco vi svelerò il significato. La nostra amica si chiama Mariella ed è una nostra collega di lettere che ci ha tradotto questo detto nella lingua salentina. Se lo possiamo ascoltare.
1: Allora, guarda, io ho visto che è arrivato.
2: Mariella ci ha scritto
1: l'audio messaggio, allora lo mandiamo, passiamo la musica e mandiamo in onda questa registrazione. No, questo è un audio messaggio su WhatsApp. Posso dire il numero di Mariella? No, non lo dico, dai.
2: Sto bravo.
1: Basta, vai.
3: Ricorda, di lo iappo non ci muori, manci cappi.
1: Rimetto che non ho capito.
0: Sembra
1: niente.
0: La mia rubrica. Sembra
2: poi
0: la
2: vi dirò rubrica. Anche che cos'è lo iappu. Ho avuto.
1: Risentiamo. Sì. Vai.
3: Ricorda, di lo iappu non ci muori, manci cappi.
2: Ecco, questo è in dialetto salentino. Tra l'altro, il significato qui
0: è chiaro.
2: È
1: molto
2: diciamo,
1: chiaro.
2: Riprende poco dalla versione italiana. Qui c'è il termine iappu. Che è in salentino, almeno da quello che ho chiesto a Mariella, significa proprio la presa in giro. Quindi è un detto che chiaramente ha a che fare con il mondo popolare, in cui il cielo indica proprio la divinità, quindi il fatto di superare, no, il limite che la divinità impone. Questo sputare in cielo, questo bestemmiare verso la divinità, poi porta, diciamo, la stessa divinità a ritorcersi contro di noi. È un invito dunque a mostrarci anche un po' cordiali, gentili con le persone che ci circondano, perché poi tutto quello che facciamo ritorna indietro.
1: Esatto.
2: È un avvertimento.
0: Esatto. Mi sovviene anche un altro detto proprio del locale nostro.
1: Sì, qual è?
2: Simile a questo?
0: Simile a un è simile, mi fermo qui. Lo dico anche, volete? No, perché avevo un problema con l'asta. Però questo
2: è sempre l'asta.
1: Questo è un altro problema. Senti, guardami negli occhi.
0: Sì.
1: guardami negli occhi, perché io devo capire.
2: Tu hai capito il detto?
1: No, non l'ho capito, per quello che sto cercando.
0: Il detto adesso ci arriviamo.
1: Ecco, guardami negli occhi, fisso negli occhi, sì. Ecco, qui mi posso fidare.
0: Assolutamente sì.
1: Mi
0: sì,
1: posso
0: sì,
1: fidare,
0: sì, sì,
1: ok,
0: sì,
1: no.
0: Sì, mi puoi dare il via.
1: No, prima di darti il via a questo scempio, no, a, questa, a questo modo di dire, volevo sottolineare che in futuro, sì, in un futuro imminente, non prossimo, non in un trapassato prossimo,
0: fra un minuto,
1: ma fra qualche settimana, anche prima, noi riusciremo, ragazzi, a mandare queste trasmissioni non solo naturalmente in diretta sulla radio, quindi su RDF, sì, okay, ma addirittura sul nostro canale YouTube.
2: Quindi è un invito a dirci che dobbiamo uscire dai nostri panni, perché noi qui siamo sempre in pigiama e in ciabatte,
0: esatto,
2: e vestirci.
1: No, cioè, così anche da casa i nostri ascoltatori diventeranno dei teleascoltatori, vedranno Mimo,
0: capiranno
1: che
0: l'asta non funziona,
1: che noi siamo sempre all'impiedi per tutto il tempo, e quindi abbiamo la necessità di avere tre sgabelli almeno. Ok,
2: Ma vogliamo ricordare il numero di telefono ai nostri radioascoltatori?
1: Allora, per questo c'è, abbiamo sempre,
2: sempre
1: lui,
2: lui che se lo ricorda
0: benissimo.
1: E proprio senza Domenico Mimmo noi non sapremmo come andare avanti con il numero di telefono. Vai.
0: Adesso 351. Vai Giovanni.
1: Tu
2: sei l'ha detto il numero.
0: 2 7 non 5, attenzione, 7 3 8 me lo sono dimenticato, 040.
1: Quindi hai detto 37 numeri in più.
0: Esatto, sì.
1: Quindi però chiameranno in Papuasia come minimo. Sì. Allora il numero di telefono ve lo dico io, perché lui non lo ricorda. 351 42 78 040.
0: Quello che
1: questo è il nostro contatto WhatsApp, in modo che voi possiate tranquillamente parlare con noi, mandarci
0: un SMS,
1: non un SMS, WhatsApp.
0: C'è un viaggiatore. Ah, WhatsApp, c'è una tecnologia nuova.
1: Esatto, noi abbiamo tecnologia, siamo avanti.
0: Bene.
1: Quindi abbiamo WhatsApp e possiamo anche ricevere degli audio messaggi come quello di prima,
2: sì, di Mariella.
1: Mariella. E quindi come dire, ascoltarvi, ascoltare la vostra voce sul nostro detto.
2: E tra l'altro sulla parola che vi ricordiamo sempre è Cotraru, parola che dovete indovinare, perché in palio stavolta cosa c'è?
1: Allora, in palio questa volta abbiamo messo le pulizie dello studio della radio.
2: Sì, che saranno previste nei prossimi giorni.
1: Esatto. Cioè, chi vince?
0: Chi vince?
2: Ci aiuta a fare le pulizie.
1: Non ci aiuta a fare.
2: No.
1: Avrà come compito di dire chi tra Giovanni e Domenico
0: è Galfo non c'entra niente
1: stavolta.
2: Neanche Tarantino.
1: Nemmeno Tarantino. Devono fare le pulizie dello studio radiofonico.
0: Ok. Ci piace.
1: Vi piace?
0: Sì.
1: Ok. Diciamo anche che la parola è quella della scorsa settimana, che per problemi tecnici legati alla nostra connessione internet non siamo riusciti a portare a termine. Quindi Domenico, gentilmente, puoi dire la parola?
0: La parola è... Allora, qui c'è Girone A...
2: No, quella è un'altra trasmissione.
0: Voi mi lasciate delle... La parola è... tu devi... Praticamente prendi il vocabolario della lingua italiana e qui non la trovi sicuramente.
1: Assolutissimamente,
0: giusto?
1: No.
0: Mi date un indizio con quale lettera inizia?
1: Con la C.
0: Con la C di Como, quindi... Ah, quella Cotraro, ecco,
1: ci sono arrivato.
2: Ma vogliamo rivelare la regione o li lasciamo col dubbio i nostri radioascoltatori?
0: Sì, saranno in dubbio se è Veneto o Emilia Romagna. Sì, Cotraro è proprio
1: Cotraro mi sembra tanto di Bergamo Alta.
0: Sì, concordo.
1: Concordo.
0: Friuli.
1: Friuli, Venezia Giulia, sì. Può darsi.
0: Anche.
1: Va bene. Comunque, se proprio vogliamo dare un piccolissimo indizio, Giovanni, lascio a te.
2: Allora, l'indizio che vi posso dare è che questa parola è legata a un tempo della vita. Quindi non vi svelo ancora in che dialetto siamo, magari lo diciamo alla fine. Però il Cotraru è un passaggio fondamentale della vita di una persona.
0: Scusa, Ma sì, per passaggio intendi stato, luogo o moto per luogo? Tu che te non ho capito questa cosa.
2: Cioè, tutti i luoghi,
1: cioè,
2: tutti.
1: Fa pure quello che conosce.
0: No, l'ho sentita oggi in classe, quindi dovrò ripetere senza capire.
1: Ora riusciamo a capire. Praticamente lui in classe è tutta la mattinata che seguendo le lezioni degli altri, naturalmente, ha sentito questa cosa qua. Allora dice: mo, la ripeteva. Ecco perché quando è arrivato in studio non parlava proprio.
0: Perché
1: stava ripetendo nella sua mente questa cosa e non vedeva l'ora di tirarla fuori,
0: di dirla.
1: Bravo. Vabbè, andiamo avanti gentilmente perché cominciamo ad andare verso il basso qui,
2: Sì.
1: Cominciamo ad andare verso il basso.
2: Ma io direi, prima di andare avanti col nostro proverbio, di far ascoltare una canzone, se sei d'accordo.
1: Allora,
2: direttore.
1: Io direi che possiamo ascoltarci una stupenda canzone di Angelina Mango, che è un po' che non si sente, credo che siano problemi di salute. E quindi ci ascoltiamo quello che noi in questo momento nello studio non abbiamo: la noia.
4: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: E ritorniamo in studio.
1: Brano sanremese questo, ricordiamo che domani siamo in diretta con la Sanremo Cup, ultima puntata, parleremo di Sanremo 2026 e sveleremo il vincitore della Sanremo Cup.
2: Ma quando finisce Sanremo?
0: Allora,
1: Sanremo è finito.
2: Ah, è finito?
1: Finito.
0: Sempre in ritardo. Comunque, volevo, come dire, spezzare una lancia a favore del nostro Giovanni.
1: Cosa ho fatto
0: strano
1: adesso?
0: Ma vero,
2: incredibile. Fare le lui le pulizie ufficiali.
0: No. Allora, l'altro giorno, naturalmente non dico dove, su che rete, eccetera, eccetera, e gli ho scritto anche, praticamente c'era una rete nazionale che stava facendo una specie di Sanremo Cup,
2: sì,
0: ma la settimana scorsa, noi avevamo
1: era
0: già
1: domenica.
0: Era domenica,
1: da domenica dopo Sanremo.

0: precursori.
1: Noi no, noi avevamo già fatto la trasmissione, Giovanni aveva già lanciato, eravamo già alla terza o quarta puntata. Loro, secondo me, cosa hanno fatto? Ci hanno ascoltato,
2: sì,
1: e poi copiato. Infatti ho scritto a Giovanni qui.
0: È plagio.
2: È plagio. Dobbiamo
1: è plagio.
2: Rivendicare i nostri.
1: Dobbiamo rivendicare i nostri. Il nostro copyright. Ok, lascio la voce, la linea a Giovanni che continua con.
2: C'è un po' di polvere sul computer.
0: Assolutamente. Allora vi dico già che questo proverbio, cioè non sputare in cielo che in faccia ti torna, è legato al mondo napoletano. Quindi è un proverbio che trae origini dalle credenze popolari napoletane, e in napoletano è, io qui lo farei leggere a Mimmo, però
2: sì,
0: Mimmo aspetta che te lo mando, perché
2: grazie,
0: perché tu sei il nostro esperto anche di dialetti, quindi è giusto che lo legga tu, oltre che di lingue. È anche esperto di dialetti.
1: Un dialetto.
0: Questo è in dialetto napoletano.
2: Bene.
1: Vabbè, quindi lui è un grande,
0: perché lui ha. Quanti parenti hai a Napoli?
2: Fortunatamente zero, ma non per Napoli, perché mi piace avere i parenti calabresi, ecco. Non per...
1: Ecco, è qui che viene fuori.
0: Vai.
2: Vado. Ovviamente, vabbè, niente, non di perché mi sono già dimenticato quello che volevo dire. Comunque lo dirò in napoletano e in indiano.
1: Scusami.
2: In indiano, perché questa è la novità della rubrica. Poi mi dico,
1: vabbè.
2: Che devo fare? Perché mi hai mandato un messaggio? Devo leggere.
0: Devi leggere in napoletano.
2: Nun sputando ciel can faccia te torna.
0: Mamma mia,
2: mi
0: è sembrato di sentire
1: proprio un napoletano.
0: Saldavinci.
2: No.
1: Sì, Saldavinci.
2: Ti ringrazio. E invece in indiano.
1: Vai.
2: A credere che di Arapati Gidapa.
1: Scusami, è che non.
2: Lo ripeto?
1: Ripetilo.
0: Mi è sembrato di sentire il proprietario del negozio di alimentari sotto casa.
1: Sotto casa, sì. Vai.
2: A credere che di Gidapa.
1: Cioè, il problema, sai qual è? Il problema è che. Lo ripete.
0: Meno male che non ci sta guardando nessuno,
1: no,
0: in questo.
1: Cioè, il problema è che lo ripete. Lo ripete anche uguale, cioè, ma tanto che ti convinci che sia quella roba lì.
2: È quello, sì.
1: No, vabbè, sì,
2: ma se volete io posso parlare.
0: Io mi sono sentito,
2: la...
0: mi sono sentito a Nuova Delhi, posso
1: a Nuova
0: dire.
1: Delhi, no? Cioè, fammi capire, potremmo anche teoricamente noi sulla seconda linea, perché forse nessuno lo sa, ma abbiamo due linee, no? Una è quella classica italiana, zero pubblicità, ma poi abbiamo un altro server che è straniero, sono cugini, ci riempiono di pubblicità, loro, non noi, loro prendono i soldini e noi mandiamo lo stream, ok?
2: Sì.
1: Dopodiché lì effettivamente ci ascoltano anche dall'India.
2: Dall'India, ma io
1: okay, immagino. Okay. E quindi è lì che tu devi puntare.
2: Ad Alessandria, l'India, la capitale del capoluogo capitale dell'India, non è Alessandria.
1: Quella era Alessandria d'Egitto.
2: Ah, in Egitto.
1: Alessandria qui.
0: Capitale dell'India.
1: Dietro.
0: Vai. Capitale dell'India.
2: Cioè,
1: Bovalino.
2: Non devo guardare questo. Allora. Africo Nuovo, ecco ci sono.
1: Lui 11 in geografia.
0: 12 in geografia.
1: 12 in geografia. Allora, poi questa è da dire prima di passare alla voce sempre a Giovanni, che lui è l'unico colto qui dentro,
2: sì.
1: Tengo a precisare. Allora, c'è qualcuno che ha scambiato il nostro account WhatsApp per una classroom. E la classroom dice, ma questo qui è la presentazione di geografia.
2: Sì.
1: Per favore, mi potresti mandare la presentazione? Questo è il mio numero, quando sono da mio papà. Non siamo la classroom.
0: Ma chi è?
1: Non lo so, perché c'è un numero.
0: Un ragazzo.
1: Dire, sarà qualche ragazzo, qualche ragazza.
0: Ha sbagliato trasmissione.
1: Allievo, no, questo è il nostro allievo che ha... cambiato. Ma che devo fare con questo cellulare?
2: Il nome non me lo ricordo.
1: Ah, ti hanno chiesto il numero?
2: Sì,
1: a te ti hanno chiesto il numero?
2: Giusto a me, hai capito quegli ascoltatori?
1: Ah, ho capito. Cioè, a lui stanno chiedendo il numero della nostra radio.
2: No, io scrivo 351040.
0: No, ha già sbagliato.
1: Scrivi così, sotto dettatura riesci a scrivere?
2: Sì, allora, sì.
1: 3. 5
0: più piano, Rocco, più piano, vai troppo veloce.
1: 1
2: 4
1: 2
2: 7
1: 8
2: 0
1: 4
2: 0 aspetta, te lo rileggo. 3 5 1 11 22 7 8 giusto?
1: No.
0: Il nostro direttore ha una telefonata. No,
1: oh, sì, c'è una telefonata. Allora, facciamo così: mandiamo un attimino di musica.
0: Perché non mandiamo il brano vincitore di questo
1: Devo trovarlo. Ora mandiamo questo.

0: E rieccoci tornati con A Modo Tuo. Continuiamo allora a vedere insieme un po' la storia di questo proverbio che, come vi ho detto, è legato al mondo napoletano. Qui c'è un'interessante metafora che riguarda proprio lo sputo, perdonate il termine, l'espressione, che rivolto verso il cielo poi ritorna in faccia, esattamente come gli insulti, le offese che potremmo rivolgere ai nostri amici. Ti è mai capitato, Mimmo,
1: Sì, no, ma tra l'altro ti volevo. Poi non abbiamo parlato d'altro, il detto calabrese che è parallelo a quello, è cu sputti resta sputtuto. E qui
0: C'è
1: farei
0: proprio.
1: intervenire qualcuno dalla Calabria, magari, se riesce poi a
0: C'è qualche amico
1: tradurlo.
0: calabrese
1: Ma forse sì,
0: che
1: forse
0: saprà sicuramente anche il significato della parola
1: no. Sì.
0: Cotraro,
1: Cotraro,
0: ricordiamo.
1: esatto. Ma li facciamo partecipare anche i calabresi?
0: Eh sì,
1: Dai,
0: direi che proprio
1: è
0: loro
1: giunto il momento di
0: è
1: arrivare, di entrare in
0: giunto
1: Europa.
0: il momento, anche perché poi dobbiamo concludere con una nuova parola e sarà bella tosta anche questa. Vi dico che il secondo significato del proverbio, perché questo è un proverbio che ha due significati, è quello a cui maggiormente si allude quando lo si pronuncia e riguarda tutte quelle persone ingrate e impavide che sfidano il prossimo, mostrando incuranza per i pericoli e i limiti e soprattutto mancanza di rispetto e riconoscimento verso chi li vuole bene e li aiuta. Il detto è un avvertimento per coloro che sono intenti a compiere azioni sbagliate e immorali, che possono determinare sofferenza e gravi ripercussioni. Una riflessione, quindi, sulla naturale conseguenza delle proprie azioni. È un po' quello che nelle religioni orientali, pensiamo nel buddismo, hanno chiamato
1: Il guru,
0: sì.
1: signore quello.
0: C'era una
1: Sì.
0: canzone sanremese anche che parlava di questo karma.
1: Karma
0: È il karma, no? Che quando
1: occidentalis.
0: occidentalis karma, ce l'abbiamo?
1: Karma.
0: Ce
1: Allora,
0: l'abbiamo, direttore? Lo facciamo
1: ce
0: ascoltare?
1: l'abbiamo.
0: Ma il karma è un
1: Dato
0: dolce
1: che
0: tipico
1: della
0: della
1: Calabria,
0: scommetto.
1: no, dei
0: No.
1: Balcani, no,
2: dei
0: Dei
2: Balcani.
0: Balcani.
2: Domanda che mi nasce spontanea. Mentre io vado a trovare Occidentalis Karma, che se non erro è di un festival di Sanremo.
0: 2017,
2: Ecco,
0: vincitore
2: vedi.
0: 2017.
2: Ecco,
0: Noi
2: appunto.
0: siamo. Io sto andando avanti con Sanremo
2: Ormai è tremendo.
1: Ha vinto anche il Giro d'Italia quell'anno,
2: Ha
1: che
2: vinto
1: ricordo
2: anche
1: questo.
2: che giro d'Italia, Mimmo.
1: Quello è a giugno, giusto?
2: Quelle
1: Sì,
2: a giugno,
1: sì, sì, sì.
2: cioè,
0: Il
2: il
0: Giro
2: Tour
0: d'Italia
2: de France
0: invernale.
2: a luglio poi.
0: Si
2: Senti,
0: fa sul ghiaccio il Giro
2: perché siamo
0: d'Italia, no?
2: arrivati a Occidentalis Karma?
0: Perché ho detto che questo concetto del non sputare in cielo che ti ritorna
2: Sì.
0: è quello che in India chiamano il karma, no?
2: Ah, il karma, quindi a questo proposito,
1: Sì.
2: noi che abbiamo sempre tutto, e poi ti dico anche che ho trovato la canzone vincitrice,
0: Direi di chiudere con quella canzone.
2: chiudiamo poi con quello lì? Va bene.
0: Intanto abbiamo
2: Sì.
0: contattato i nostri amici calabresi,
1: Sì. E oltre.
0: che hanno iniziato a scrivere al nostro Mimmo sulla parola
2: Sai
0: Cotraru.
2: perché scrivono a Mimmo direttamente?
0: Perché ha sbagliato il numero.
2: Esatto, perché Mimmo non è stato in
1: No, mi
2: grado.
1: dicono che non risulta
2: E per forza non risulta,
1: perché.
2: perché tu hai messo 2-1.
1: Ma hai detto 3511
2: No, è 3-5-1.
0: Ce lo puoi leggere come leggerebbe
1: Cioè,
0: l'indiano?
2: l'indiano, leggi come
1: I
2: leggerebbe
1: numeri in
2: l'indiano.
1: indiano.
2: Sì,
1: Arikadakari. Akatardo, aridipi, akarika, wakawa.
2: Ok,
1: Ah, scusa,
2: quindi
1: wakagui,
0: secondo
1: non
0: me in indiano hanno capito.
2: Sì, anche per me. Allora, Domenico, gentilmente, scrivi sotto dettatura e non ripetere i numeri. Ok,
1: No, no, no, non dico nulla. Ok.
2: scrivi
1: Sì.
2: 3.
1: Allora, aspetta,
2: Ti ho
1: guilty
2: detto
1: 9 TR.
2: allora, 3,
1: T 3,
2: 5,
1: 5 con la Q, giusto?
2: 1.
1: 5, 1, ma separati dalle virgole?
0: Ma non in cifre,
2: Cioè,
1: non in
0: non
1: cifre,
0: in
2: non in cifre,
0: lettere,
2: in lettere, in
1: ah,
2: numeri,
1: in
2: numeri.
1: cifre. Ah, ecco, perché loro io lo scrivevo così,
2: Appunto, figurati come viene
1: 8.
2: scritto.
1: Ah, me lo ricordo.
2: Quindi 3-5-1
1: Quindi 3, 5, 1,
2: 4-2
1: spazio, no, 4, 2,
2: 7, 8,
1: 7, 8,
2: virgola, 4, 0,
1: virgola, 4,
2: 0, 4, 0.
1: Zero, ok, io ho scritto 351 4278,404.
2: No,
1: non si può.
2: No, non si può. Allora, lo dico io. Dillo, lo posso scrivere io?
1: Certo.
2: Dammi sto cellulare, per favore.
1: Lo cancello.
2: Cancella tutto. Allora, nel frattempo che io scrivo il numero, che sì, è 351 4278,404, ci ascoltiamo a gentile richiesta Occidentalis.
0: Cara.
3: L'acqua, Francesco Gabbani, Chiaravalli e Filippo Gabbani, Occidentalis Karma, dirige l'orchestra il maestro Luca Chiaravalli, canta Francesco Gabbani.

0: abbiamo ascoltato questo Occidentalis Karma e addirittura abbiamo avuto l'onore di avere la presentazione
1: ufficiale di Sanremo 2017.
0: Pensate un pochino voi, non quella di Mimmo, ma quella proprio ufficiale di Sanremo.
1: Di Pippo Baudo.
0: No, non era Pippo Baudo, no, non era Pippo Baudo.
1: C'era Carlo Conti alla conduzione.
2: Ma chi è il calciatore della Roma? No.
0: No, quello
1: è Bruno Conti.
0: Bruno Conti.
1: Che salutiamo Bruno Conti.
0: Certamente,
2: salutiamo, magari ascolto.
0: Ecco qua. Allora, andiamo avanti con la seconda parte della trasmissione. Direi di svelare, quindi
1: Ci stanno provando.
2: Non lo so, li ho persi. In realtà non mi hanno bloccato tutti, perché non so scrivere i numeri.
1: Secondo me avranno mandato un messaggio a un numero
2: in Scozia, in India.
0: Come minimo, in Scozia, in India, sta a guardare.
1: Volevo dire un'ultima cosa riguardo questo detto.
0: Sì.
1: Che c'è anche un po' di fisica, perché è un detto con cui i nostri cari ragazzi possono anche un po' comprendere la legge di gravità, perché qualsiasi cosa che viene lanciata verso l'alto, poi per effetto della forza di gravità, quindi subisce un'attrazione verso il basso, esattamente come lo sputo che è lanciato verso l'alto poi cadrà in automatico verso il basso.
2: Preciso per i ragazzi e le ragazze che non è un invito a sputarsi,
1: ecco. Perché domani io già vedo in classe gente che sputa verso l'alto perché è frainteso il significato del detto, che è un invito chiaramente a mostrarsi sempre cordiali e gentili con tutti, perché poi ciò che facciamo ritorna indietro.
0: Ma non vorrei essere pedante, ma la rubrica di Mimmo quand'era? Quella delle lingue,
2: che sono due adesso, si sono ridotte a due, scusate, le lingue. Perché? Quindi l'inglese e l'indiano.
0: No, aspetta, no, quell'altro tipo di rubrica. Intanto tu avresti dovuto quest'oggi cantare la canzone.
2: Ah, in indiano,
0: no. Ti ricordi nella chat?
2: Sì, no, è un piccolo vuoto di memoria, però qui ho gli appunti.
0: Non sono quelli.
2: No. Mettete qui vicino a me, che poi mi confondo.
0: Ecco, va bene.
1: Ma allora, questo proverbio in realtà non ha una traduzione in altre lingue, perché è un proverbio proprio tutto italiano. Io però vorrei far leggere a Mimmo l'inglese del proverbio che, facciamo un piccolo spoiler, vedremo la settimana prossima. Non vi svelo che proverbio è, però lo leggiamo in inglese, vediamo se voi capite di cosa si tratta. Ve lo legge Mimmo adesso. Io lo invio a Mimmo e lui ce lo leggerà in inglese.
2: I non madrelingua non capiranno, perché il mio inglese è madrelingua, quindi.
1: E certo, tu sei un C2 di inglese.
0: Cosa c'è dopo il C2?
1: L'inferno.
0: Ok, sì, va bene. Praticamente quello che
1: vai, Mimmo.
0: Ascolteremo tra poco. Vai, Mimmo.
2: The early bird gets the worm. Oppure con the. Ah, oh, forse è una tua. Con the fox, early dog gets the fox. Ma. Scusate, non ho capito, la rileggo.
1: Sembra sempre calabrese.
2: Rileggo italianizzata, dai, così capite tutti.
0: Sì, vai.
2: The early bird gets the worm. Oppure si può dire con the early dog gets the fox.
0: Early dog gets the fox.
2: È detta, scusate, in indiano è.
0: Detta in indiano, giusto, scusami.
2: Certo. Arakata. Oppure i caricani areka ariba.
0: Ta.
1: No, sempre questo in
0: sempre,
1: indiano.
0: Questo è in indiano. Mi sembra più che altro un aramaico turco. Più cugino, che indiano. È cugino. Ragazzi, siamo messi veramente bene, veramente bene. No, però la settimana scorsa c'era una rubrica tutta sua con 7-8 lingue.
1: Io ho trovato questo qui, però vi dico che la prossima settimana, quando sveleremo il detto della prossima settimana, Mimmo ce lo leggerà non in una, ma in 10 lingue.
2: In 10 lingue,
0: ecco,
2: promesso.
0: Ecco quella rubrica lì, dicevo io.
1: Ma il problema è che il detto di oggi era un detto tutto italiano.
2: Ma guarda, la trovo io, perché io sono anche un produttore.
0: Ma Mimmo, mentre tu trovi...
2: Non mi ricordo il detto,
0: possiamo,
2: chi sputa in alto...
0: No, aspetta, rifacciamo un recap, no? Ora facciamo ascoltare all'amica Rosalba la canzone di Tommaso Paradiso, Non avere paura
3: del buio.

se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

0: Splendido Tommaso Paradiso con questa Non aver paura, che era dedicatissima
1: a Rosalba.
0: Rosalba.
1: A Rosalba.
0: Ok? Bene, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Praticamente riprende in mano il filo conduttore di questo programma il nostro amico Mimmo. Ok?
1: Sì, non mi ricordo più che.
0: Cosa
2: te l'abbiamo detto un secondo fa?
0: Meno di un secondo fa, ragazzi.
1: Sveliamo. Ah, la parola
0: segreta. Chiamiamola così. E poi passiamo
2: alla tua rubrica.
1: Alla rubrica del
2: Proverbi dal mondo.
1: Proverbi del mondo.
0: Ok, vai.
1: Cosa? Ah, devo dire sì, la parola misteriosa è Cotraru, che non si può dire, però non si può, si deve svelare
0: ora,
1: adesso.
0: Ora o mai più.
1: Ragazzo
2: significa
0: ci sono ragazzi qui, siamo tutti adulti ormai da un po', non ci sono ragazzi. Dove l'hai visto il ragazzo ora?
1: No, scusa. Perché era la parola, io dovevo dire, cioè, che significa. No, ho sbagliato, ho svelato.
0: Dovevi dire. Ho capito. Quindi la parola Cotraro in realtà significa ragazzo.
1: Ragazzo.
0: Ok, sì. Ora ci dovresti dire, sì, tu che sei il dialettologo per eccellenza, sì, negli altri 19 dialetti regionali,
1: sì,
0: la parola Cotraro come si dice?
1: Cotraro,
0: cominciando dalla Val d'Aosta per finire alla Sicilia, passando anche per la Sardegna, non dimenticarla.
1: Okay. Devo prendere sardo.
0: Sì.
1: Poi c'è in Veneto che si chiama o qualcosa del genere, sicuro. In Campania Scugniz.
0: Questo ci può stare.
2: In Puglia lo dico io, dai, Guagnone.
0: In Calabria l'abbiamo già detto.
1: In Calabria.
0: In Basilicata.
1: Arascu, qualcosa del genere sarà, no?
0: Potremmo chiamare l'amico Rocco Di Matteo per farcelo dire.
1: Direi.
2: Lo chiamiamo?
0: Ma il problema sai qual è? Che mi ha detto che lui quest'oggi era in servizio, altrimenti si sarebbe collegato tranquillamente a noi.
2: Lo vediamo come super ospite per un pomeriggio.
0: Lo invitiamo. Quindi se ha fatto il pomeriggio stasettimana, la prossima farà il mattino. Quindi giovedì prossimo lo possiamo invitare come super ospite in diretta. Ok, va bene, andiamo avanti.
1: Va bene, ci sono le Puglia, siamo arrivati a 7 già, giusto? No, ne manca una.
0: Tutte le regioni sono 8 per te.
1: No, perché dove fa tutte le 20, io non me le 20. Ricordo. Cioè, il Molise. Si dice Gucci.
0: E in vicino al Molise, lì in zona, le Marche.
1: Le Marche un po' Vucis. Perché
0: l'Emilia Romagna,
1: Guengon,
0: Toscana,
1: Arasu,
0: Lombardia.
1: Lombardia è difficile.
0: È difficile. Va bene.
2: Ma vogliamo ascoltare il proverbio: non sputare in cielo che in faccia ti torna nelle lingue del mondo.
1: Ormai lo faccio da solo. Il programma. Sì.
2: È l'ora della tua rubrica.
1: Stacco le prese perché con tutte queste luci qui non saprei
0: non
1: cosa fare.
0: Non capisci più niente.
1: Vorrei anche una sigletta della rubrica, per favore.
0: Allora.
2: Scegliamo una sigla.
0: No, io quest'oggi mi sono dimenticato, quando è andata la sigla, di dire chi è stato l'autore, il compositore e il
1: promptore.
0: Colui il quale ha anche registrato, ha fatto tutto.
1: Sì.
0: Quindi tipo i cantautori della nostra sigla.
1: Chi? Battista.
0: Giovanni.
1: Giovanni.
0: Battista non c'è più.
1: Perché era qui prima.
0: Di partito da un po'. Praticamente è Giovanni, è il nostro Giovanni.
1: Sottofondo.
2: Beh, Mimmo, allora.
1: Allora, andiamo
2: è il tuo momento.
1: Andiamo con la traduzione in 7 lingue, quindi in inglese. Don't spit into the sky, it will fall back on your face. In francese ne chavrai pas ve le
2: chè. Non ho capito la prima parte.
1: Ne chavrai pas ve le chè, que te rembrois sur les voies. In spagnolo, no te esculpas al cielo, porque te carea en la cara.
2: Sembra il mio maestro di tango, esatto. Quando parlo.
1: Ah, tu fai un corso di tango, interessante.
2: Sì, inizierò domani, inizio domani un corso di tango.
1: Ok, e dopodomani l'avrei già finito.
2: Sì, probabile.
1: In tedesco, den Himmel, Zugrich. Questo è un po', magari il tedesco lo evitiamo perché mi fa impressione.
2: Sembravi mia zia Adelaide.
1: In portoghese, no, cuspa para uceu, poicarano shrusto.
2: E questo è José Mourinho.
1: José Mourinho
2: non era russo, questo
1: in realtà il cugino, no, che me l'ha inviato.
2: Portoghese
1: mi l'ha inviato. E in rumeno, non shupa specca, vai a zcuia fighta. E infine in indiano, karatika paraka arakigati arababu.
0: Mi ripeti? Che,
1: ah, manca l'arabo.
2: Ma l'arabo, no, finiamo con l'arabo
1: per l'altra volta.
0: Non parliamo di arabo, di mondo arabo in questo momento. Perché poi potremmo anche fare una trasmissione un tantino un po' più seria, per parlare di quello che sta succedendo in questo momento, però evitiamo. Poi facciamo che invitiamo nel nostro salotto qui delle persone che siano in grado di parlare con te in primo luogo,
1: sì,
0: quindi
1: parlo
0: da solo,
1: faccio le pulizie, io facciamo così, va bene.
0: Ah, va bene, ok. Senti,
1: scherzavo.
0: Sì, ma certamente la nostra è una trasmissione abbastanza leggera, abbastanza leggera. Mimmo, smettila con quell'asta microfonica.
1: Almeno funziona.
0: Funziona perfettamente, funziona perfettamente.
1: È il tutorial,
0: ma poi ti faccio un tutorial.
1: Okay.
0: Sentite, direi prima di preparare la nostra rubrica e quindi la parola di questa settimana, farei ascoltare un altro brano. Siccome è capitato nuovamente Tommaso Paradiso, ma questa volta con i Romantici, che ne dite?
2: Direi proprio di sì. Canzone classificata decima al Festival di Sanremo, nella top 10.
0: Ok, benissimo.
1: E al Giro d'Italia, scusa che io ho sempre
2: Giro d'Italia?
1: Non è collegato il Festival di Sanremo. Non finisce Sanremo, no?
2: No.
1: No, inizia forse.
0: Allora, qui ci scrivono.
1: La salutiamo anche.
0: Salutiamo la nostra Marica. La professoressa Marica Busco, che comunque è una nostra è una nostra collaboratrice, è una delle tre voci della rubrica il meteo. Ti sorride, okay?
1: L'altra Antonella è impegnata nel traffico di Roma e
0: l'altra che è Antonella impegnata nel traffico di Roma, perché possiamo dire che alle 7 del mattino, all'una e alle 21 di tutti i giorni
1: il meteo in tutte le lingue,
0: abbiamo il meteo in lingua italiana, almeno quello. Mimmo si è bloccato, non so come fare sbloccare questa roba,
2: è in tutte le lingue del mondo, si sblocca.
0: Sì, tu lo guardi allora, perché volevo leggere i messaggi, perché guardo ormai chi vuole scrivere,
1: ma Marica può scrivere se vuole,
0: non scrive più in rubrica.
2: Puoi mettere il numero di Mimmo là?
0: Sì, mettiamo il numero di Mimmo.
1: No, grazie.
0: Allora, scrive la nostra Marica: ma davvero Mimmo parli in tutte le lingue del mondo?
1: A caricate. Le ho risposto in diretta.
0: Il sottotitolo era: il tedesco mi sembrava un arabo.
1: Il tedesco, sì, ma
2: l'arabo sembrava tedesco.
1: Ringrazio per questa.
0: Ecco, Mimmo, tu non mi saluti come Rocco, però. C'è scritto questo.
1: Ma io non lo so fare.
0: Marica, un grandissimo abbraccio. Quanto prima abbiamo voglia di rivederti qui con noi, mi raccomando. Ok? Allora ci ascoltiamo la fine ormai di Tommaso Paradiso, perché Mimmo parla in continuazione sui brani.
1: Posso continuare a parlare?
0: No.
1: Devo
0: esatto.

0: E abbiamo ascoltato anche Tommaso Paradiso con I Romantici. Allora, naturalmente vorrei mandare un grandissimo in bocca al lupo alla nostra Marica, perché domani va a fare il concorso, le prove concorsuali. Quindi Marica, mi raccomando, sei tutti noi, stupiscici e poi vieni e scegli la nostra scuola. Ok, che forza. Ti aspettiamo, noi ti aspettiamo. Benissimo, Giovanni, ci sei?
1: Ci avviamo all'ultima parte della nostra trasmissione.
0: Abbiamo ancora 8 minuti, quindi noi in 8 minuti dobbiamo fare tutto.
1: L'ultima parte è dedicata proprio ai dialetti d'Italia e vi sveliamo la parola di quest'oggi, che è la parola ciacole.
2: Cioccolata.
1: Sì,
0: le ciaspole, quelle della rive.
1: Sì,
0: no.
1: Direi proprio di no.
0: Ok. Dove lui parte, va, gira, volta, non si capisce.
2: Fa delle pirouette. Adesso sta facendo esercizi.
0: Cioè, pensa se veramente quando attiviamo anche la diretta sul canale YouTube.
2: Lì è carino.
0: Lì è carino, perché poi, sai, devi avere un contegno, non è che puoi fare tutto quello che stai facendo in questo momento.
2: Ma si sta anche cambiando la maglia?
0: Sì, cioè, esatto. A caldo.
2: Deodorante, vabbè,
0: casa sua. Vedete, infatti vedi che non parla al microfono.
2: No, adesso...
0: Perché in questo momento, cioè, è una cosa buffissima, si è levato la giacca, quindi si è impigliato con la maglietta perché si stava esatto. mettendo il deodorante.
2: Esatto, poi adesso...
0: No, cioè, c'è proprio
2: sta cercando le scarpe adesso, vabbè, non vi racconto più nulla.
0: Nulla, meglio andare avanti. Quindi la parola di oggi è ciaspole.
2: Poi non si sa perché fa questo sport della porta, apre e chiude la porta per i bicipiti, forse.
0: È arrivato, è ritornato.
2: Ma adesso scappa di nuovo. 3, 2, 1.
1: Mi è sembrato di sentire ciaspole, ma la parola è ciacole.
0: Le
1: ciaspole.
0: Le ciaspole è altra roba.
2: Ma perché qui non c'è scritto? Scusa.
1: Ma quella è un'altra trasmissione.
2: Me lo sono dimenticato.
1: Quella è un'altra trasmissione. Domani siamo in diretta con la Sanremo Cup.
0: Però, vorrei dire io, ognuno deve portare i propri fogli.
2: Questo è vero. Ma io veramente.
1: Ma questi sono i miei colleghi.
2: Ho tutto
1: Giglia,
2: sul drive, ma siccome non ho un computer.
1: Sono i miei colleghi Giglia ed Amato che li lasciano qui. Io gli ho detto portateveli, li lasciano puntualmente qui.
0: No, ma anche perché poi vedi cosa succede? Cioè, Mimmo.
1: Sì, confonde le trasmissioni.
2: Girone, no.
0: No, quello è un girone dantesco. Quella
2: dantesco.
0: Roba lì. Ok, quindi.
2: Ma
0: allora.
2: Non era morto.
0: No, Dante, sì.
1: Tra l'altro vi ricordo anche che questo sabato uscirà una nuova puntata di Intervista alla Storia con i ragazzi della Prima C. Abbiamo registrato questa settimana e andremo con una nuova puntata, per cui collegatevi e ascoltate. Mi rivolgo agli appassionati di storia e non so che Mimmo... È anche un grande appassionato di storia.
2: Sì, io conosco tutte le regioni d'Italia.
1: Sì,
0: ecco torniamo. Ecco. Quelle geografie.
2: Geografia.
1: Sempre come la capitale dell'India, che è Latiano.
0: Latiano l'ho già sentito comunque io. Sì. Latiano.
1: India Sud.
0: Latiano. Latiano. Va bene.
1: La nostra Mariella che ci ha scritto è proprio di Latiano.
0: Ah, ma anche la nostra Carlotta è di Latiano, sai?
1: Sì. È un'amica proprio di
0: Anche un'amica di Carlo. Poi quando la smetterai di dare dei colpi al bancone del bar qua, noi sia i radioascoltatori a casa
2: ogni
0: hanno
2: tanto
0: questa botta di woofer,
1: perché qua mancano sempre gli sgabelli.
2: Infatti in genere due o tre amici della Calabria mi scrivono: ma è arrivato il terremoto a Torino? È Giovanni che oltre a scappare.
0: Cioè tu capisci, ormai siamo arrivati agli amici

0: No. Io sono astemio, quindi.
1: Lui è astemio.
0: I ricchi, come si dice.
1: Un totem. Tu sai che cos'è un totem?
0: Sì, sì, vuoi il sostantivo maschile. È oggetto di uso comune.
1: Sì.
0: Che in genere viene collocato nelle radio o simili. Esempio, collocare un totem nella radio della scuola. Oppure, ieri la nonna ha comprato un totem.
1: Che se ne fa la nonna di un totem ancora non lo so, però vabbè.
0: Ci potrebbe anche stare. È chiaro quello che, cioè, ma un quadretto piccolino che tu lo metti sta dove fa arredamento, ecco.
1: Allora, io vorrei, Giovanni, lo vuoi fare tu?
2: Che cosa?
1: Spiegare che mandarlo? Tu sei un totem, non mandarlo. Allora. Tanto tra poco andiamo tutte e tre.
2: Totem, ah. Totem.
1: Totem.
2: Il totem è un simbolo, ecco. Un grande. Come posso spiegarlo? Un mobile dove metteremo, esatto, un grande orologio, da quello che ho capito.
0: Ah, quindi è un orologio il tuo, un pendolo.
1: Dovrebbe essere un grande televisore dove passano le informazioni.
0: E passano. Cioè, passano, sei sicuro che passano proprio fisicamente? No,
1: non passano fisicamente le informazioni, ma come dire, si leggono lì, vengono proiettate. E quindi, una volta che vengono proiettate, tu cosa fai? Le leggi.
0: Cioè, quindi un proiettore installato.
1: No, è un televisore.
0: Ah, un televisore.
1: È una specie di monitor di computer,
0: okay,
1: comandato da un interface, che è un computer che passa, chiaro, le informazioni, chiaro, che tu. Chiaro, cioè, chiaro. Praticamente era chiarissima la cosa.
0: Ma infatti, l'abbiamo semplificata poi.
1: Meraviglioso.
0: Con l'esempio della nonna.
1: Va bene, allora.
2: Intanto ti dico. Che mi scrive il mio amico Mario.
1: Mario.
2: E mi dice che. Per lui ciacole sono le prugne.
1: Che sono buone le prugne.
2: Sono buone.
1: Son buone le prugne.
2: Ma
1: son buone.
2: Io devo dirti, Mario, che non sono le prugne. Non rientra sono. Proprio in quel campo. Quindi non siamo proprio fuori.
1: Sentite, siccome manca un minuto, io non vorrei sforare.
2: Assolutamente.
1: Non voglio sforare come fate voi di solito nelle
2: c'è qualcuno che ha scritto comunque.
1: Dove?
2: Sì, guarda,
1: hai ragione,
2: guarda.
1: Hai ragione. C'è qualcuno,
2: c'è qualcuno che ha scritto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, lo guardo subito perché ero ammaliato dalla vista di Mimmo. E quindi, allora, ciao a tutti. La parola potrebbe significare chiacchiere, ovvero quelle che Mimmo spara.
2: Quelle che abbiamo mangiato tutto il periodo di carnevale.
1: Allora, vi prego cortesemente, scriveteci il vostro nome. Quando aggiungete il nome, poi noi provvederemo. Giovanni, un'altra cosa che potresti fare tu, perché visto che non fai niente la mattina,
2: certo.
1: Nella rubrica,
2: sì,
1: salvare il nome, non vogliamo sapere
2: certo.
1: Così almeno possiamo dire che la signora o il SEA sta scrivendo. Aspetta, che scrive
0: 351.
2: No, quello è un altro.
1: Aspetta, sta scrivendo, vedo i tre puntini che ballano. Anna. La signora Anna, che credo che sia pugliese.
2: Sì, ci ha scritto anche l'altra volta.
1: Ah, ecco, vedi che comincio a ricordarmi. La signora Anna praticamente ha vinto. E questa volta decido io che cosa. Perché ha indovinato.
2: Sono le chiacchiere. Nella prossima puntata diremo che cosa c'entrano le ciacole con le chiacchiere. Sveleremo, esatto, anche l'etimologia della parola.
1: Ma questo ce lo dirà Mimmo
2: nella prossima puntata.
0: Vorrei avere il becco Povia 2006.
2: Mimmo è un'altra trasmissione.
1: Proprio. Allora, grazie signora Anna per il bravo che credo che sia indirizzato,
0: grazie,
1: a me e non a Mimmo.
2: Non a noi due che siamo degli umili
1: no.
2: Di questo programma.
1: Buona memoria mi ha scritto, buona memoria.
2: Buona memoria.
1: Ringraziando qualcuno che sta alla mia sinistra. Quindi penso che il bravo sia per te, non per me.
2: Grazie, ringrazio.
1: Allora, grazie, con affetto, Mimmo, proprio zero totale.
0: Anche un saluto.
1: Io mi ero illuso che fosse per me, ma in realtà mi sa che per Giovanni.
0: È per Giovanni, quindi.
1: Esatto. Allora, ragazzi, come al solito, abbiamo sforato.
0: Va bene.
1: E io chiuderei questa trasmissione odierna con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
2: Sono d'accordissimo con te.
1: Sei d'accordo con me?
2: Chiudiamo con il

0: Il nostro Sal.
1: Chiudiamo con Sal Da Vinci, ragazzi.
2: Lo conosco.
1: Una a risentirci.
0: Sì, era qui al primo piano.
1: Al primo piano faceva lezioni di inglese.
2: Sì,
1: quindi ci sentiamo giovedì prossimo, stesso orario,
0: con nuovi detti,
1: nuovi
0: proverbi, nuove parole.
1: E mi raccomando.
0: E nuove lingue.
1: Sì, inventiamo nuove lingue. Ciao a tutti, ragazzi.
0: Arrighetica. Ciao ragazzi,
2: ciao.
0: Buona serata.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni della Bernardo Chiara, dalle classi seconda G, seconda H e terza H. Intervisteremo oggi Federica, Giulia ed Eleonora all'interno di un percorso di orientamento finalizzato a comprendere quali sono i percorsi da intraprendere per determinate professioni. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ci potresti dire il suo lavoro in una parola?
2: Passione. Perché la passione è quella che mi muove, che mi motiva a parlare con le persone, creare relazioni e far andare bene l'azienda.
3: Grazie.
4: Io direi dedizione, perché la dedizione è quella che serve per impegnarsi e continuare a imparare e soprattutto porre attenzione a tutto quello che avviene all'interno del mio lavoro.
5: Io direi pittoresco, perché come un bel quadro ha tutte le sue luci, le sue ombre, quindi anche nel nostro settore ci sono giornate piene di luce dedicate al lavoro, giornate piene di ombre dove ci sono problematiche da risolvere, e quindi per me è un racchiudersi di tanti colori in un'unica realtà.
6: Dalla foga di incontrare le nostre ospiti ci siamo dimenticate di presentarle. Presentiamo come prima Giulia.
4: Ciao a tutti, io sono Giulia, ho 28 anni e sono un medico chirurgo estetico.
6: Poi presentiamo Federica.
5: Ciao a tutti, io sono Federica, ho 41 anni e lavoro nell'ambito della ristorazione da quando ne avevo 16.
6: Poi presentiamo Eleonora.
7: Ciao a tutti, io sono Eleonora, ho 41 anni e sono responsabile del personale in un'azienda metalmeccanica qui in provincia di Torino.
6: Grazie mille. Adesso ho una domanda per tutte e tre. Che percorso scolastico avete seguito?
4: Allora, io per riuscire poi a passare il test di medicina, in realtà avevo come obiettivo quello di riuscire a organizzare il mio lavoro in modo tale da avere il tempo a disposizione e riuscire a suddividerlo in base alla mole di lavoro da studiare. Per questo ho scelto il liceo classico, perché mi ha permesso di avere tantissima mole da studiare e riuscire a organizzarla in poco tempo.
5: Io sono Federica, ho iniziato il mio percorso studi scegliendo un istituto professionale, quindi ho scelto il percorso di ragioneria. Ma come ben vedete il mio percorso è stato cambiato poi nel corso degli anni e mi ha permesso invece di avvicinarmi al settore della ristorazione, perché trovavo un'ispirazione maggiore in quello che stavo facendo.
6: Grazie.
7: Io sono Eleonora e ricordo benissimo quando ho scelto terza media il mio percorso e non sapevo esattamente che cosa fare, perché non avevo idea di chi volevo diventare. E ho scelto il liceo scientifico perché mi sembrava potesse darmi più sbocchi verso il futuro. In realtà mi ha aiutato anche a capire che cosa non mi piaceva, la matematica, e infatti poi ho scelto un percorso più umanistico per l'università.
6: Grazie mille.
8: Ora faremo una domanda sulla Federica. Qual è stato il suo primo lavoro?
5: Allora, io ho iniziato all'età di 16 anni facendo dei piccoli lavoretti con mio papà, perché appunto mio papà aveva già una realtà consolidata nel mondo catering, e quindi per riuscire ad avere una paghetta settimanale che mi permettesse di fare qualche uscita con le amiche, il mio babbo ha deciso di reclutarmi per qualche ora, facendomi partire poi dal lavoro più così impegnativo, se vogliamo, quindi che non era un lavoro stando dietro la scrivania o un lavoro di risposta al telefono, ma era un lavoro tutto manuale, quindi occupandosi di catering spesso e volentieri mi metteva a lavare i piatti, a lucidare le posate, quindi partendo proprio dall'ABC del percorso formativo di questo settore.
8: Grazie mille.
6: Ora faremo una domanda solo a Giulia. Qual è la parte più difficile del suo lavoro?
4: Sicuramente la parte più difficile come medico è riuscire ad avere pazienza, calma, tranquillità, senza vivere tutto con ansia o con la paura che possa succedere qualcosa o che tu possa non riuscire in qualcosa.
6: Grazie. Buongiorno, sono Paolo. E volevo fare questa domanda a Federica, la cuoca, e questa domanda appassiona molto a me perché è un lavoro che mi piace, e volevo chiedere: hai mai pensato di cambiare lavoro?
5: Allora, guarda, da quando ho iniziato sicuramente, proprio avendo cominciato con un settore completamente diverso, quindi aver studiato ragioneria e non essendomi approcciata a un settore alberghiero, ho pensato tante volte di cambiare. In realtà nel mio percorso lavorativo ho provato a cambiare, sono sincera, perché nel 2012 il bancone di bar, anche qui in questa realtà dove era un enorme panificio, caffetteria, e quindi proprio lì ho capito che pur volendo...
6: Grazie, buona giornata.
0: Ora una domanda per Eleonora. Hai mai pensato di fallire al suo lavoro?
7: Io credo che potrei fallire tutti i giorni in qualcosa che mi metto in testa di fare, però credo che il più grosso fallimento sia non tentare. E poi dai fallimenti si imparano tante cose, dagli errori si può imparare. L'errore è l'unico modo per poter apprendere, quindi è meglio tentare e fallire piuttosto che non fare nulla.
0: Grazie.
1: Ciao, mi chiamo Rim e vorrei chiedere una domanda a Eleonora. Quali caratteristiche ricercate nella persona che volete assumere?
7: Ci sono due caratteristiche fondamentali che cerchiamo in qualsiasi ruolo stiamo cercando in azienda, qualsiasi mansione, dall'operaio all'impiegato, al manager: la curiosità, la voglia di imparare e l'impegno. Queste sono due caratteristiche che sono fondamentali in qualsiasi mansione, in qualsiasi lavoro, e sono caratteristiche che ci accompagnano per la vita. Più abbiamo fame e voglia di scoprire, più cresciamo come persone, più maturiamo e più ci impegniamo e possiamo ottenere quello che desideriamo, realizzare i nostri desideri con impegno e curiosità. Questo vale per qualsiasi lavoro.
1: Grazie mille.
3: Grazie a tutti gli ospiti e buona giornata.
7: Grazie a voi.
5: Grazie a voi. Grazie.

0: Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Intervista alla Storia, il podcast della classe Prima C. Qui con me, Amira, Ilias, Leonardo, Brian e Soces. Il personaggio di oggi è un altro dei protagonisti della storia romana, famoso per la battaglia di Adrianopoli.
1: Valente.
2: Augusto Valente, siamo onorati di averla qui con noi. Le fonti la ricordano per il terribile disastro di Adrianopoli nel 378 d.C. ad opera dei Visigoti. Prima di parlare di questo terribile evento della storia romana, ci parli un po' di lei. Come è diventato imperatore?
3: È un onore per me poter partecipare a questa intervista. Dopo la misteriosa morte dell'imperatore Gioviano nel 364 d.C., mio fratello Valentiniano, che era sempre stato un ottimo generale, fu acclamato imperatore dall'esercito in Bitinia, in Turchia. Fu così che decise di nominarmi Augusto d'Oriente, mentre lui avrebbe regnato sui territori occidentali.
4: In quei tempi l'impero doveva affrontare i continui tentativi dei popoli barbari di entrare all'interno dei confini. Qual era l'atteggiamento di Roma nei confronti di queste popolazioni?
3: Già da molto tempo i miei predecessori avevano cercato di far entrare i barbari nell'impero concedendo loro alcuni privilegi in cambio della difesa dei confini. Il mio provvedimento fu quello di arrivare a una tregua con l'impero sasanide in Oriente, pagando una grossa indennità al sovrano persiano.
4: Arriviamo adesso a 9 agosto del 378 d.C., quello che gli storici hanno definito il giorno dei barbari. Ci racconti perché il grande impero di Roma subì una sconfitta così netta? Quali furono gli antefatti? Che cosa accadde realmente?
3: Avrei preferito non ricordare questo giorno, in cui io stessi

0: persi la vita. La storia mi ricorda solo per questo tragico evento, per essere stato l'Augusto che portò Roma al disastro. Ma se ci tenete, racconterò quello che so. Portarsi verso Occidente, minacciando i popoli germanici che incontravano sul loro cammino, soprattutto i Visigoti. Gli Unni erano cavalieri abilissimi e utilizzavano la tattica del colpisci e fuggi, evitando gli scontri in campo aperto. I Visigoti, di fronte alle minacce degli Unni, furono sempre più spinti verso i confini dell'impero, in particolare lungo il confine del Danubio, e iniziarono a partire dal 376 d.C. a chiedere ospitalità dentro i nostri confini. I Romani promettevano terre ai Visigoti, ma in cambio dovevano giurare fedeltà a me e si impegnavano a difendere i confini.
1: Sembrava andare tutto bene. Cosa accade in seguito?
0: C'era un problema. I Visigoti che chiedevano ospitalità erano tantissimi. Si trattava di popolazioni guerriere che viaggiavano con le loro famiglie, cavalli, bestiame, averi e carri di legno, e vivevano di ciò che avevano, e Vanente pensava di accoglierli facilmente. Per tutti questi individui mancavano strutture in grado di accoglierli. Potevano comprare o depredare dai villaggi da cui passavano. Per diversi giorni e notti essi cercarono di attraversare il Danubio su navi, barche e zattere, ma molti affogarono.
1: A questo punto la storia ci racconta di alcuni generali romani che si lasciarono corrompere. Ci sa dire qualcosa?
0: Di questo non so molto. So soltanto quei vigliacchi generali romani che avrebbero dovuto sfamare, iniziare in cambio di sani, non confiscarono, non tolsero le armi ai Visigoti come avevano ordinato. Fu un gravissimo errore.
2: Che cosa successe una volta i Visigoti riuscirono a superare i confini?
0: I Visigoti si stabilirono vicino a Marcianopoli, in Tracia, oggi in Bulgaria, dove risiedevano i comandanti romani. I Visigoti non erano per niente contenti delle condizioni in cui si trovavano. Nel frattempo il confine era rimasto scoperto e gli altri Visigoti erano riusciti clandestinamente ad entrare in territorio romano. Di fronte a una situazione ogni giorno più tesa, Flavio Lupicino, un comandante romano, invitò a un banchetto a Lavivo e Fritigerno con l'intenzione di catturarli. Fu allora che i Goti, che si trovavano fuori dalla città di Marcianopoli, si ribellarono, uccidendo numerosi romani. Da quel momento i rifugiati Goti iniziarono il saccheggio della Tracia e uccisero diversi abitanti. A quel punto decisi di affrontare lo scontro da solo, senza chiedere aiuto al mio collega e nipote, imperatore d'Occidente Graziano, figlio di mio fratello, che allora aveva solo 19 anni. E così arrivò quel giorno maledetto, il 9 agosto del 378. L'esercito romano subì la sconfitta più pesante della sua storia e io stesso morì. Roma non era più invincibile.
2: Che messaggio lascia al presente?
0: Vi invito ad essere prudenti nelle decisioni. Oggi vedo popoli in fuga, masse che chiedono accoglienza. Non commettete il mio errore. Gestire le migrazioni con umanità e generosità, non con paura e ostilità.

0: giorno. Il pensiero è una luce leggera che mi vola intorno, una gialla farfalla che immagina un altro colore. La farfalla ci pensa e ripensa e così spunta un fiore.
1: Primo fiore che sporge nell'aria la testa bambina, e più pensa a quell'aria e più intorno diventa mattina.
2: Guarda giù la mattina e sorride alla terra campagna, e ci pensa e ripensa, e le cade una pioggia che bagna.

0: strilli di onde agitate fa pensieri all'insù, finché luccica un cielo d'estate.
1: Babbo cielo è un pensiero leone, lo sa cosa vuole, ci pensa una volta, poi apre la bocca e c'è il sole.

0: umido bosco. Il pensiero del bosco si immagina un posto lontano.
1: È da un albero, un ramo ci pensa, allunga la mano.
2: Una foglia dal

0: sette. In quel verde del mondo maturano cose più nuove. E la perla ora è un bruco che vive, ci pensa e si muove. No, sta fermo il pensiero. È una cosa che vola e che balla mentre bruco ci pensa e ripensa. È già una farfalla.
1: Dove sei stato, pensiero? La farfalla di vento.
2: Però ora che sei ritornato da quel tuo giro tondo lontano,
3: nel mio letto del mondo, io penso più piano, più piano.

0: nell'ambito della manutenzione correttiva dei sistemi di evacuazione dei gas con busti. La riparazione del tubo di scarico richiede un approccio metodo e logico fondato sui criteri di integrità, struttura e resistenza termotrattino meccanica, compatibilità metallurgica, materiali coinvolti. Fase preliminare consiste nell'esecuzione di una accurata diagnosi.
1: Mimmo, scusami.
2: Ciao.
1: Hai fatto lo stesso errore dell'altra volta. No. Noi ti avevamo detto, no. Io e Rocco eravamo impegnati giù in questioni altamente burocratiche, perché siamo impegnati con gli esami di terza media. Ti abbiamo detto: parti tu, inizia tu. La sigla è sul desktop.
0: Non c'era nessuno.
1: A modo tuo, tu hai preso
0: alla lettera.
3: Cioè, a modo
1: come,
3: suo.
1: La trasmissione come è fatto di D-Max. Hai iniziato a parlare di tubi di scarico.
3: Che c'entra?
1: Che non c'entra niente con il nostro programma.
0: Non lo conosco. Chi è D-Max?
1: Ma l'hai cercato tu.
0: Ah, l'ho fatto io, va bene. Non volevo, cioè, ma
1: tra l'altro non si è capito nulla, cioè, magari qualcuno era veramente interessato alla riparazione dei tubi di scappamento.
0: Ma è importante saperlo, eh.
1: Sei passato dagli insetti, cioè, tu ti rendi conto, sei passato dagli insetti dell'estremo oriente alla riparazione dei tubi di scappamento, che non sappiamo neanche se in India esistano.
0: Sì, esistono. Poche famiglie li hanno, ma esistono.
3: Poche famiglie. Possiamo
1: partire con la sigla,
3: resettare,
1: perché,
0: e ma fare volevo le cose. Continuare niente.
3: No, abbiamo sentito abbastanza.
1: Resettiamo.
3: E direi di partire con la sigla.

0: E ora sì, eccoci qua. Ora questa è l'inizio corretto.
1: Cosa è cambiato da prima, scusate?
0: Intanto la sigla.
2: Tu hai scelto quella di Come è fatto, celebre programma di D-Max.
0: Questa è A modo tuo.
1: Ma quando sono arrivato ho schiacciato il bottone verde ed è uscito.
0: E il problema è quello.
1: Non devo toccare nulla, ok.
0: Tu non devi toccare nulla. T'avevamo detto il bottone in alto a sinistra. Il bottone in alto a sinistra. Tu hai toccato tutto tranne.
2: Posso dire come sono andate realmente le cose. Praticamente stamattina
0: Scrivono già
2: Okay.
0: Cioè, il primo rimprovero già fatto a Fazzari.
2: Chi è?
0: È il nostro amico Maurizio.
2: Ah, ok.
0: Il nostro amico Maurizio. Un saluto.
1: Un gran caro saluto.
2: Che se ne intende di tubi di scappamento.
0: Lui sì, è vero, sul serio. Allora, facciamo così. Prima di iniziare con la cosa seria.
2: Siamo alla quindicesima puntata.
0: Siamo alla quindicesima puntata.
1: Ne abbiamo fatte 15, siete sicuri?
0: Fatte 15.
2: E tu sei stato con noi,
1: No, davvero?
0: Sì, sempre con noi.
1: Non mi ricordo.
0: Sì, no, è stato così, fidati. E sono anche state registrate. Quindi partiamo con i saluti alla Fiorella e a Santo che ci stanno ascoltando dalla sede centrale della nostra scuola, e poi sotto in Androne alla reception, si dice così?
2: Reception invece sì. Gli uomini
1: reception
0: si dice?
1: Arikishon.
0: C'è Maurizio e tutte le altre signore che ci stanno ascoltando, e naturalmente ragazzi, questo è veramente, ve la devo leggere. Mi sposto un attimo.
2: Ma tu vuoi sapere perché c'era D-Max sul desktop?
0: Perché?
2: Perché questa mattina è venuto il professor Galfo. Allora doveva c'era un ragazzino che gli aveva chiesto di scrivere una tesina sui tubi di scappamento. Allora sono venuti qui stamattina,
0: quindi.
2: Si sono visti dei video perché il laboratorio di informatica lo stavano qua. Si sono dimenticati di chiudere, quindi la prima cosa che ha visto Mimmo ha aperto
0: era
1: quella, l'unica cosa che non dovevo aprire.
0: Ho capito, lui pensava che l'inizio della trasmissione fosse quello.
2: Sì.
0: Okay.
1: Io vi dico la verità, ho cercato il file Murzupinu ovunque.
2: Noi immaginiamo la fatica che tu abbia fatto per prepararti un discorso di questo tipo.
1: Soprattutto a leggerlo più che a prepararlo.
0: Infatti abbiamo ascoltato. E comunque, ragazzi, devo cercare di leggervi un messaggio del
1: il tecnico. Il condizionatore arriva. No.
0: Da Michael, non lo so, da Gerusalemme. Ci scrive: ragazzi, non lo so che è la risposta di Corpus. Cosa c'era in ballo come parola la volta scorsa?
2: No, non abbiamo fatto il gioco.
0: Perché non sono italiano, ma mi piace tantissimo la vostra puntata, i discorsi, la musica che mandate. Michael da Gerusalemme. Comunque, Jimin racconta così, e qui parla in Mimmo, questo dovresti
1: poi lo leggo io, poi lo traduco
0: non riesco tranquillo. Perché avrà scritto in sarà inglese quello lì, comunque
1: c'era solo un mellese,
0: ecco, può darsi. Forse era una delle tue lingue,
1: può essere,
0: ecco,
1: sì, comunque, possiamo anche chiedere,
0: ecco, salutiamo
2: oggi
0: Michael.
2: Mettiamo anche l'ebraico come lingua,
0: ecco,
2: nella
0: Michael da Gerusalemme, grazie che ci ascolti. Vorrei passare comunque
2: alla parte seria
0: della
1: trasmissione. Ci vediamo fra mezz'ora, vi saluto, buon anno.
0: Allora, la parte seria, che naturalmente la parte seria, l'oggetto della trasmissione di oggi è il nostro buon Giovanni,
2: Oggi parliamo di un tema che ancora non abbiamo affrontato. Mimmo, per tua fortuna non è il tema amoroso.
1: Che bello, finalmente stacchi da questa cosa.
2: È il tema del tempo.
1: Connessione adesso lo trovo.
2: E dato che comunque siamo certo, anche questo detto può avere delle connessioni con l'amore, perché poi, dato che siamo comunque alle ultime due puntate, il tema del tempo mi sembrava doveroso.
1: Scusa,
2: e lo vedremo.
1: Ti interrompo, poi me la dovete spiegare bene questa cosa delle ultime due puntate, perché sennò io luglio e agosto sarò qui ogni martedì, quindi poi mi spiegate bene come funziona.
2: Le ultime due puntate.
0: Allora, praticamente la trasmissione a modo tuo,
1: sì,
0: okay, si chiuderà con la diretta.
1: Sì.
0: Sai che cos'è la diretta?
1: No, però annuisco.
0: Bravo, fai sempre sì. L'ultima puntata è il martedì 23,
2: dovrebbe essere.
1: 23.
0: Ok, martedì 23.
2: Vigilia agosto. Di San Giovanni.
0: No, agosto.
1: Ah, non agosto, vabbè,
0: no,
1: novembre,
0: agosto.
1: No, no, un mese che ti piace.
2: 23 agosto io sono sotto l'ombrellone a mangiare i fichi.
0: Giugno.
1: Quindi poi, okay. E che faccio il martedì io fino a riprendiamo a luglio poi?
0: No, riprendiamo a settembre.
1: A settembre,
0: sì. Okay. Però a luglio e ad agosto noi andremo a riproporre le trasmissioni che abbiamo precedentemente registrato.
1: Ah, quindi ho capito, stampiamo tutto e noi rileggiamo, che... veniamo qui il martedì e rileggiamo esattamente quello che ci siamo
2: che
1: detti.
2: Vuoi stampare? Non ho capito, allora, cosa devi stampare?
0: Io ci rinuncio.
1: Come facciamo?
2: Cosa devi stampare?
0: No, io ci rinuncio.
1: Quindi ci siamo, devo rimanere qui a Torino.
2: Sì, prendi una brandina e resta qui a scioglierti.
1: I tre cartoni, ok.
0: Ok, allora, nel frattempo di tutto ciò, mentre voi state parlando,
2: sono passati 9 minuti
0: di stupidaggine e nullità, e c'è qualcuno dal lato, un pelino più alto, no, che mi dice, guarda la circolare. Guarda la circolare.
2: Che è successo?
0: No, c'è da guardare un
2: c'è
0: qualcosa.
2: Da guardare. Io nel frattempo vado avanti.
0: Allora, andiamo avanti, io mi taccio. Mm-hmm. Mimmo, spengo
1: io,
0: proprio il microfono.
1: Vado proprio. Sì.
0: No, vai,
1: no, rimango,
2: perché
1: rimango,
2: ogni tanto ti interrogo.
0: Potevi portare un goccettino d'acqua,
1: Sì, ma perché io sono quello dell'acqua ormai. Ogni volta,
0: certo, voglio dire.
1: Che poi non è che lo
2: io ti consiglio la prossima volta, porta una cassa direttamente.
1: A questo punto.
0: Direttamente, cioè.
2: Manca un piccolo frigorifero anche qui con due birre.
0: Cioè, sì, poi
1: già abbiamo degli sgabelli, dai.
0: E già abbiamo gli sgabelli.
2: Però sarebbe l'ideale. Ci azzeccava adesso una Coca-Cola
0: ghiacciata. Ma non si può fare pubblicità.
2: Una cola.
0: Anche quella è pubblicità.
2: Anche quella.
1: Una bibita gasata allo zucchero.
0: Ecco, una bibita gasata allo zucchero. Vabbè, però ditelo.
2: Allora,
0: basta.
2: Il detto di oggi è: il tempo è galantuomo.
0: Il tempo è galantuomo.
2: Un proverbio, ragazzi, in realtà anche abbastanza recente. Neanche...
0: Posso, poi mi taccio anche io.
2: Sì.
0: Sempre dall'alto,
2: sì.
0: Mi scrivono, dice: meglio acqua che vino. E qui, Mimmo, avresti qualcosa da dire?
1: Torno serio adesso su questa cosa, non sono d'accordo.
0: Mi scrivono, meglio acqua che vino o banane, il potassio non fa venire crampi.
1: Sulle banane va bene, cioè va...
2: Io mangio 3 banane dopo l'allenamento.
0: No, perché voi dovete sapere, poi veramente, Mimmo, basta con le stupidaggini.
1: Siete
0: no?
1: voi
0: cosa
1: che vi coinvolgete, ragazzi.
0: Che... dall'inizio dell'anno scolastico, ovvero settembre 2025,
1: è già passato un anno.
0: È passato già un ananno quasi.
2: E io ho 10 capelli bianchi in più.
0: Ecco, guarda i miei, ormai 10 capelli neri mi sono rimasti. Nel nostro caso, il tempo è galantuomo. Vai.
2: Che significa
0: che
2: il
0: significa?
2: Tempo è galantuomo? Significa che lo scorrere del tempo finisce sempre. Ristabilire la verità, riparare i torti e fare giustizia. Il tempo opera in modo imparziale e leale, svelando le menzogne e premiando l'onestà, indipendentemente dalle apparenze immediate o dalle ingiustizie subite nel presente. Innanzitutto mi preme riflettere con voi sul termine galantuomo. Il termine galantuomo è un termine che indica una persona onesta, retta, leale. Spesso questo celebre aforisma viene attribuito al filosofo illuminista Voltaire. Voltaire, con la frase «il tempo è un galantuomo e rimette a posto tutte le cose», voleva sottintendere che, come ogni uomo di tutto rispetto, il tempo restituisce ciò che è dovuto a tutti. tutti. Quindi mai cercare di farsi giustizia da soli davanti a un torto o a un gesto sgarbato ricevuto. Mai rispondere a un'offesa con la medesima moneta, come siamo soliti fare a volte, perché quando qualcuno ci fa del male tendiamo molto spesso a restituire la stessa moneta, e tante volte io mi sento dire spesso: vedrai, il tempo è galantuomo, vedrai, non tutti i mali vengono per nuocere. Poi ci sono tanti altri detti che hanno più o meno lo stesso significato e che riflettono sul senso dello scorrere del tempo, che è una tematica su cui nella letteratura, nell'arte, lo vedremo tra poco, ci si è interrogati parecchio, si è sempre cercato di capire questo benedetto tempo al di là della sfera prettamente fisica, che valore ha per la vita dell'essere umano. Qui parliamo di un tempo che lenisce in qualche modo le ferite e ripara le ingiustizie subite. Quindi mai cercare di farsi giustizia da soli. Come suggerisce il filosofo Voltaire, ci penserà il tempo a compiere il destino delle persone e a restituire al momento opportuno quanto dovuto nei modi e nei tempi più inaspettati e giusti. Il tempo è galantuomo e come tale a volte ristabilisce anche la verità, ripara i torti e medica ogni ferita. Bisogna dunque saper attendere. Questo concetto nel corso del tempo è stato anche legato a quello di provvidenza e di destino. Non è un caso che anche una situazione simile la si ritrovi nel finale dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Pensiamo al celebre capitolo, l'ultimo capitolo del romanzo dedicato, no, al o al sugo della storia, in cui Renzo si interroga sul senso di tutte le vicende che insieme alla sua amata Lucia hanno dovuto in qualche modo affrontare, vicende chiaramente dalle più

0: difficoltose alle più gioiose, come comunque c'è nel romanzo un lieto fine. Sperare di trovare la felicità commettendo torti e perpetrando ingiustizie è sbagliatissimo. Fare del male, prendere la via della vendetta, allontana dall'essere felici e dal trovare la serenità. Meglio affidarsi al tempo e cercare di portare alla luce la verità con pazienza e fiducia. E qui chiedo al maestro Rocco Macrì se c'è una canzone che in qualche modo ci può parlare di questo tempo che in un certo senso ripara, no? Lenisce le ferite. Vi veniva in mente anche un po' una canzone di Celentano, quella che fa "Il tempo se ne va", no? Quando il tempo se ne va, il tempo se ne va. Ora non ricordo esattamente il titolo.
1: No, ma a prescindere, sì, il titolo è quello là, ma se n'è andato qualcun altro nel momento.
0: Dove è andato?
1: Non lo so.
0: Vabbè, cioè, ormai entra, esce, mette, inizia da solo, cioè, il programma
1: attacca, cioè, pulsantini vari,
0: sigle che sbagliate,
1: ma vabbè, va bene, va bene, non lo so dov'è. Allora, naturalmente il brano che è in questione, non mi ricordo, è il tempo
0: se ne va.
1: Il tempo se ne va.
0: Allora, potrebbe esserci.
1: Potrebbe esserci, ma andiamo subito a vedere se riusciamo a trovarla. Il tempo se ne va, che era questo mitico brano di Adriano Celentano.
0: Credo che anche l'album avesse lo stesso nome.
1: Dici?
0: Sì, ora faccio un attimo
1: una ricerca.
0: Una ricerca.
1: Una ricerca in merito. Vediamo cosa c'è. Ora se riusciamo con i nostri potenti mezzi. È rientrato, guarda.
0: È rientrato il nostro Arikitaka Takati.
1: Vabbè, allora sai che facciamo.
0: E lui, anno di pubblicazione 1980, contenuto nell'album Un po' artista, un po' no. Questa è la nostra "Il tempo se ne va" di Adriano Celentano.
2: Dove va?

0: E questa era Quando il tempo se ne va.
1: Il tempo se ne va
0: di Adriano Celentano. E continuiamo il nostro discorso sul detto di oggi prima di introdurci alla seconda parte con il nostro ospite speciale.
2: Il signore che è qui.
0: È tornato il signore che è qui.
1: Cioè, Mimmo, scusa, ma tu non riuscivi a capire perché lui fosse qui?
0: Era qui da un'ora.
2: Perché non è più venuto, mi mancava, e quindi alla fine pensavo fosse il pubblico.
0: E perché c'è stata la professoressa Oliveto un po' di giorni.
1: Noi abbiamo un artista.
2: Ho capito.
1: Ma Fabrizio, secondo voi ci sta ascoltando?
0: Io ho mandato il link, poi non so.
1: Fabri.
0: Però c'è la replica alle 21.
1: Sì, ma sì, perché allora ti dirò che alle 21 abbiamo molti più ascoltatori della diretta.
0: Ammazza, cioè, hai messo un pezzo. Questa è la quinta di Beethoven, Disco Music.
2: Le prime quattro?
1: Ecco, in che senso?
2: Di Beethoven, perché partiamo dalla quinta? Partiamo dalla prima.
0: È un modo, ma è sua o no?
1: No. Ma lui così è.
2: Io parlo con il pubblico, non so di cosa stanno parlando.
1: Infatti,
2: però.
1: Certo.
0: Torniamo a noi. Attendere che quel gentiluomo del tempo sistemi l'equilibrio delle cose non significa però subire passivamente gli eventi e accettare i torti, perché molto
1: come
0: spesso si pensa il tempo è galantuomo, il tempo sistema tutto, e quindi aspettiamo che il tempo faccia il suo corso in maniera passiva. Quello che ci suggerisce il filosofo Voltaire è piuttosto di intraprendere la strada della giustizia, cioè cercare di portare alla luce la verità, seguire il corso degli eventi senza mai cedere alla tentazione di pareggiare un torto con un altro sgarbo. Cercare la vendetta non porta mai niente di buono. Se si cammina nella luce, prima o poi la verità arriverà ad illuminare ogni angolo. Pensate che già al tempo dei Romani, e dei Greci anche aggiungerei, la riflessione sul tempo era all'ordine del giorno. Pensiamo ad Orazio, pensiamo a Seneca, ma in particolar modo in latino c'erano dei concetti affini a quello che oggi abbiamo detto, cioè il tempo è galantuomo. In latino, per esempio, esisteva un proverbio di questo tipo: tempus edax rerum, cioè significa il tempo divoratore di tutte le cose. Questa espressione sottolineerebbe il potere corrosivo del tempo, ma al tempo stesso il suo potere rivelatore. Nel corso del tempo, poi, tra i classici, è diventata celebre anche la formulazione presente nel Don Chisciotte della Mancia, celebre opera del romanziere spagnolo Miguel de Cervantes, che sicuramente Mimmo conosce, dato che a breve partirà.
2: Non vado da nessuna parte.
1: Io conoscevo il balletto Don Chisciotte di me. Cioè,
0: no, quella è una
2: Don Chisciotte.
0: No, non è l'elettrauto.
2: No, un ortofrutta in via Bava.
0: Ok.
1: Via Bava. Dove si trova via Bava?
2: Non lo so.
1: Non avevo dubbi sulla
0: stavo
1: risposta.
0: Stavo facendo una ricerca su Maps nel frattempo. Diceva errore.
1: Benissimo, va bene.
0: Cosa dice Cervantes? Il tempo, scopritore di tutte le cose, è padre della verità. Quest'idea è diffusa in varie forme nella tradizione europea, riassume bene il senso di il tempo e galantuomo. Il tempo non crea la verità, ma porta alla
1: la
0: luce.
1: Distrugge.
0: No, la porta alla luce.
1: Ah, okay.
0: E a questo punto io, diciamo, tu mi pare che hai ricevuto prima un messaggio, no, su un altro tema importante, prima di introdurre il nostro ospite, il tema, no, felicità, no, quella cosa di che hai detto prima.
1: È un bicchiere di vino con un panino.
0: No, dice,
2: e tenersi per mano e andare lontano.
1: No. Hai visto, mi sono già fazzarizzato.
2: Ecco, vedi.
0: Non ce la faccio più, prima era uno, adesso sono
1: siamo in due.
2: Attenzione che se c'è pure lui è finita.
1: Siamo finiti, vabbè. Sì, dai, vai.
0: Cosa avevi detto, cioè, mentre eravamo in pausa e ascoltavamo Celentano,
1: sì.
2: Di cosa stavate parlando? Io non c'ero.
1: No, allora, chiedevo a Giovanni praticamente qual è il segreto.
0: Tu non c'eri quando l'ha detto.
2: No.
1: Qual è il segreto della felicità?
0: Io a quasi 28 anni ancora non lo so.
1: Lo dico?
2: Siamo curiosi.
1: Sì, perché... Non discutere.
0: Vale, approfittiamo, io approfitterei.
1: Sì, ma con l'assi. Sì.
3: Mi crea sempre.
1: Ti crea ansia. Ti crea ansia. Sì. Allora.
0: Ci illuminerà sul tema del tempo nell'arte. Anche qui.
1: Ah, no, pensavo sul tempo. Cioè, fa caldo.
0: No, le previsioni del tempo le sentiamo tutti i giorni. Basta. Perché sono sempre quelli ormai. Caldo, caldo, caldo. Non su
1: previsioni. Dal sito israeliano
0: Brigadier, il professor Del Vecchio, sì, avete già momento.
1: Ma in realtà è la web radio dell'Istituto Compressivo
0: Leonardo da Vinci Frank di Torino. E ricordiamo anche il numero di telefono a questo proposito.
1: Che non c'è Mimmo al microfono, no. 351-4278.
0: Lui adesso memoria di Salvator Dalì.
3: 10:41, no, roba degli esami, non c'entra nulla. Allora, Persistenza della memoria di Salvador Dalì è un'opera, intanto con le notizie che diciamo che non ci interessano più in primo piano. 1931, data di realizzazione dell'opera, è attualmente conservata dal 1934 al MoMA di New York. Ed è un'opera surrealista, forse il massimo esponente del surrealismo, Salvador Dalì, dove mette praticamente in atto, in pratica, in quasi manifesto, la sua, insomma, va immaginata quest'opera, vista lucidissimo. A me viene in mente i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nel ritrattare i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nel ritrattare i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nel ritrattare i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nel ritrattare i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nel ritrattare i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nel ritrattare i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nel ritrattare i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nel ritrattare i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nel ritrattare i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nel ritrattare i toni che predominano all'interno del dipinto sono il giallo, l'ocra, caldi, e poi i freddi dell'acqua e del cielo. Dicevo, una assolutamente limpidezza nella